tanto Alonso, tanto arrocar, que dio al anzo de calcuto muy. Hay aracasón, coabor le putosco, te da putco muy. Es esas nofer, charolona, charoso carpol de mei, te da putco muy. Alla cara sotto un po' però te scelgo tanto lo lanzo tanto lo caro che ti ho lanzo tu capo tu noi hai la